Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Because All I See Is You su Penny FM.
1: Gioca e vinci col Girapenny.
0: Sì, gioca e vinci col Girapenny. Benvenuti da Penny. Quali sono i vantaggi nel far la spesa nei nostri punti vendita giorno dopo giorno? L'abbiamo chiesto a voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Mi trovo veramente bene, i ragazzi che ci lavorano dentro li trovo molto preparati sui prodotti, mi danno molte informazioni sulle promozioni, sui prodotti del giorno. Mi piace particolarmente la Radio Penny perché fa musica giovane per tutti i gusti, gli speaker sono fenomenali.
4: La radio è simpatica ascoltarlo mentre si fa la spesa, un po' di musica ci indica dove andare a guardare i prezzi e la qualità. I ragazzi sono simpatici, sono veloci, gentili.
0: Grazie, grazie a nome di tutti. Vi ricordo il Girapenny, sì, fino al 4 di ottobre Girapenny, giocate e vincete ogni giorno. Se ancora non l'avete fatto, scaricate l'app Penny e a quel punto giocate e vincete ogni giorno. Anche oggi, anche in questo sabato, vi aspettano oltre 150.000 premi tra sorprese e punti extra per accelerare di conseguenza la vostra raccolta punti. Si gioca e si vince ogni giorno, Girapenny.
5: No.

nella nostra alimentazione qualche volta nel corso della settimana, perché è ricco di benefici. Ad esempio migliora l'umore, è in grado di ridurre lo stress e protegge la vista grazie alle sue forti proprietà antiossidanti. Zafferano in polvere, confezione da tre pezzi in sconto del 33%, c'è cioè un 3x2 a 2,98 euro, 3x2, prendi 3 e paghi 2, anche sullo yogurt, quello greco, bianco Wellness, 0% di grassi. Ogni momento è buono per questo yogurt. 3 pezzi in sconto del 33% a 1,98 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Giro di piano alle 8:30 ad accompagnare i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Come ogni sabato intorno a quest'ora, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni.
1: Penny FM Hit Parade.
0: Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Appuntamento con la Hit Parade su Penny FM, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. Apriamo le top 10 e troviamo Magnetic con The Bosa. The Bosa con Magneti, numero 10 questa settimana, in nona posizione in salita Anna con Wild Girl Wasted. Perde 4 posizioni il numero 8 con Flamenco Paranoia Samurai J. E al numero 7 Noemi, Tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
0: Noemi, Tu cosa fai questa sera? Settima posizione questa settimana nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Al numero 6 Move It to the Sun con Hugel. In quinta stabile Danceteria con Madonna. E al numero 4 più 3 con Peggy Goo,

Peg Goo Woman numero 4 questa settimana in terza posizione, stabile e partenope con Serena Brancale e The Colors, ex numero 1 di questa hit parade, così come stabile il numero 2 occupato da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Numero 2 questa settimana, gettare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. C'è un nuovo numero 1, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni è con Saif e Parlar d'amore. Che bella!

0: Parlar d'amore con Saif, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade. Come sempre, buoni acquisti da Penny. Appuntamento alla prossima settimana qui su Penny FM.
1: Hit Parade. La Hit Parade di Penny FM.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: A Place for Me su Penny FM, a un quarto d'ora dalle 9. Ancora buon sabato mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny. Parliamo di sport. L'altro ieri hanno preso il via gli europei di volley nel primo appuntamento a Napoli, in piazza del Plebiscito. Bellissima serata, inizio un po' in salita a causa del maltempo. Comunque l'Italia ha battuto 3-0 la Svezia. Oggi sarà impegnata Modena contro la Grecia. Seguiamo l'evento con Fabrizio Condò, che ha avvicinato l'altra sera a fine partita Simone Giannelli, palleggiatore degli azzurri.
1: Le interviste di Penny FM.
2: Siamo veramente contenti di aver potuto giocare in una cornice del genere, davanti al presidente, davanti a tantissime persone venute a sostenerci. Insomma, sta piovendo adesso, quindi è stata difficile anche dal punto di vista fisico, mentale, un po' tutto, perché insomma avanti indietro. Ringrazio anche la Svezia per non essersi lamentati, insomma, e aver continuato a giocare, aver provato insieme a noi. Ringrazio tutte le persone che hanno creato tutto questo, perché dietro c'è tantissimo lavoro, tutti quelli che hanno costruito questa cosa, chi l'ha creata, chi l'ha inventata, e anche tutti i ragazzi oggi che ci hanno aiutato a pulire il campo, a mettere il telo, a togliere il telo. Insomma, è stata tosta, quindi veramente grazie a tutti. Sono contento anche ovviamente per il risultato, perché siamo riusciti a chiudere abbastanza veloci, anche perché sennò sarebbe stato un problema. Beh, io penso che siamo stati abbastanza bravi oggi, dai. Ovviamente è una parte un po' strana, perché è una pallavolo un po' diversa da quella che siamo abituati, battuta a ritmi, tempi, un po' tutto diverso. C'era tanto vento, in certe situazioni veramente era complicato giocare, però lo sapevamo, quindi era il prezzo da pagare, tra virgolette, per giocare in una città così storica, in una piazza così storica. Quindi l'abbiamo fatta, sono contento. Adesso, prima delle indicazioni, penso che dobbiamo cominciare a giocare indoor e poi dopo cominciamo a vedere.
0: Presente anche il capo dello Stato Mattarella nell'evento dell'altra sera a Napoli. Come vi dicevo, appuntamento invece questa sera dalle 21 a Modena per un'altra partita Italia-Grecia, e continueremo a seguire l'evento con il nostro Fabrizio.
3: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Sal Da Vinci su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Fate la spesa con la Penny Card, mi raccomando, e accumulate i punti. Ogni euro da Penny vale un punto. Collezionate di conseguenza con i punti raccolti i piatti della tradizione. Questi 8 bellissimi piatti in ceramica realizzati nel nostro paese in Italia con le ricette regionali sopra. Vi ricordo appunto che potete collezionare i piatti raccogliendo i punti e vi servono 180 punti e dovete aggiungere un contributo di 99 centesimi per ogni piatto. Poi ci sono anche dei prodotti che, se acquistati sempre con Penny Card, vi permettono di velocizzare la raccolta punti attraverso i punti extra. Ad esempio, acquistando con la Penny Card il tè al limone o alla pesca Funny Drink, la bottiglia quella grande da 1,5 litri, vi permette di avere 5 punti extra, così come acquistando sempre con la Penny Card, ad esempio, una confezione di maionese classica Calvé, per voi 10 punti extra. You know.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.
1: È bello stare in macchina con te, te lo dice uno che odia guidare. È bella anche la coda, baby, con i finestrini vista al mare.

0: che colpa ne ho. Nube su Penny FM, le 9 in questo istante, ancora buona giornata, buon sabato mattina ad acquisti in tutte le filiali Penny. Il ritmo della spesa nel nostro momento gold ci porta al 1999 con il bravissimo Phil Collins, tra i suoi tanti successi anche questo, You'll Be in My Heart.
1: Penny FM.

0: You'll Be My Heart, Phil Collins. Era il giugno del 1999 quando uscì questa canzone, che è stata inserita nella colonna sonora del film d'animazione Tarzan. C'è anche una versione in lingua italiana di questo brano, interpretata sempre da Phil Collins, intitolata Sei dentro me. E anche questo è il ritmo della spesa di Penny FM nel nostro momento gold.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Alle 9.05 prendiamo con piacere in considerazione il nostro speciale scuola, perché da Penny ci sono tutte quelle cose che consentono ai vostri figli di affrontare l'anno scolastico giorno dopo giorno con la giusta energia, e di conseguenza prendiamo in considerazione anche il momento della merenda, nel cuore della giornata scolastica. C'è Student Mix Wellness, uno dei marchi di Penny, ricco di fibre. Questo pacchetto da 200 grammi in sconto del 15% a 2,95 euro. Quando si parla di merenda a scuola, la focaccia, quella tradizionale, è un classico che ha coinvolto piacevolmente più generazioni, anche il sottoscritto. Nel reparto panetteria di Penny c'è la focaccia tradizionale, scontata del 22% a 69 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Keep on Rolling su Penny FM alle 9:16.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.
0: E allora cresce l'attesa per l'assegnazione oggi del Leone d'Oro all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Stiamo seguendo l'evento con Marta Amato, che ha anche avvicinato l'ex ministro Beni e Attività Culturali Francesco Rutelli.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Che cosa deve trasmettere il cinema ai giovani soprattutto?
4: Deve sorprenderli, perché oggi ovviamente la concorrenza della comunicazione breve è enorme e quindi non tutto va instagrammato, tiktokato, trasformato in pochi secondi di un reel, anche se fa parte della nostra società e della comunicazione. Ha un senso invece che sia integrata nella nostra percezione la capacità di una lettura profonda, complessa, bella visivamente, di contenuto artistico, di contenuto creativo alto, anche con quella veloce. Non dobbiamo rinunciare al cinema, ci rende, credo, migliori.
0: Era Francesco Rutelli su Penny FM. Oggi vi ricordo l'assegnazione del Leone d'Oro. Torneremo con piacere, di conseguenza, nel corso dei prossimi giorni a parlare di questo importantissimo evento internazionale, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Ora Ritmo della Spesa su Penny FM. Così.

0: I Love You, Cesare Cremonini su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny ci sono anche i prodotti salva spesa. Per caso avete intenzione oggi per il pranzo di portare in tavola il classico piatto di pasta nella versione più semplice, pasta al sugo, perché poi si esce, ci sono tante cose di cui occuparsi e insomma la pausa pranzo deve essere veloce, immediata ma gustosa, e allora rendete il piatto di pasta al sugo più saporito con la passata di pomodoro di Vella. Fa parte dei prodotti salva spesa questo bottiglione bello grande, è in sconto del 22% 89 centesimi. Tra i prodotti salva spesa un piatto che è bello che pronto. Eh sì, lo trovate nel reparto surgelati dagli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, le tagliatelle ai funghi, confezione da più di mezzo chilo, in sconto del 28%, vostra qui da Penny, a 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ognuno pensa solo a se stesso, questa è la verità. Dici che sono cinico io, forse ti ho deluso.

0: Un altro mondo con Gianni Morandi su Penny FM, 9:32, ancora buoni acquisti da Penny, parliamo di nuovo di sport, con piacere, questo fine settimana di scena ancora la Formula 1 con il Gran Premio di Spagna, oggi dalle 16 le qualifiche, mentre la gara prenderà il via domani a partire dalle 15. Kimi Antonelli su Mercedes, leader del mondiale e vincitore la scorsa settimana a Monza, punta la pole position per poi scappare e vincere. Se dovesse riuscire aumenterebbe il distacco dal suo compagno di squadra Russell, primo inseguitore nella classifica piloti. E noi festeggiamo Kimi Antonelli a Golosi di Sport.
1: Golosi di Sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: In questa puntata di Golosi di Sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio. A soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto, dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto. È andato veloce, dalla prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
0: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane, e quindi non potevo entrare, e a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo, quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme, e io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
0: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
0: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Love Dreamer con la grande voce di Mario Biondi su Penny FM a meno di un quarto d'ora dalle 10.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Eccoci nel reparto ortofrutta, dove in bella evidenza c'è anche il melone gialletto. La nostra Marta Amato, nel corso di un evento Penny nel corso dell'estate, ha parlato di melone anguria con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Siamo con gli ospiti del parco acquatico Acquafan, 17 luglio 2024, Penny Day. Chiediamo se vi piace il melone, come lo mangiate e dove.
4: Io preferisco il melone. E di solito lo mangio la sera, cena leggera, con un po' di prosciutto crudo e via.
3: E se devi invece portarlo magari al mare, lo abbini a qualcosa oppure solo melone puro?
4: No, solo melone per un po' di frutta, per rinfrescare.
3: E invece l'anguria?
5: Io l'anguria anch'io, la sera, però dopo ho mangiato. Quindi dopo che ho mangiato, circa mezz'ora, un'ora dopo ho mangiato, mi mangio una bella fetta di anguria, quasi tutte le sere, che mi piace molto, e certe volte me la porto poi anche come Luca al mare e la mangiamo insieme a altra frutta.
0: E vai così, allora vai col melone gialletto, coltivato in Italia nel reparto frutta e verdura. Melone gialletto, lo sottolineo, coltivato in Italia. Al chilo in sconto da Penny solo 99 centesimi.

0: The Colors su Penny FM, 10 minuti dalle 10.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E da Penny ci sono i ribassati, sì, prezzi ribassati su oltre 450 prodotti che usiamo ogni giorno, tra questi anche la piadina da portare in spiaggia oggi volendo, piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità Cuor di Terra, uno dei marchi di Penny, in sconto ogni confezione, 1,19 euro. Dentro la piadina, per farcirla, è perfetto ad esempio il tonno pinne gialle all'olio d'oliva di Gran Mare, anche questo tra i prezzi ribassati. Attenzione, una confezione da 160 grammi è in offerta 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Top Man su Penny FM, a 3 minuti dalle 10 ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny e buona giornata. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme. 2 ore in compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme mix.
1: Belli insieme mix.
0: I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
2: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a Fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi e allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: fuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, cioè un formaggio che amo particolarmente è l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: ristretti. Da Penny adesso le banane sono in offerta e il loro prezzo è il miglior prezzo dell'anno Penny, dunque il più basso da un anno a questa parte. Le banane costano 89 centesimi al chilo. Se avete un attimo in più come merenda o pranzo veloce, potete preparare un toast con il petto di pollo al forno, le freschette, un affettato molto leggero. La vaschetta da 140 grammi costa 1,59 euro.
1: Penny,

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Tornare al punto di partenza è come un pugno nello stomaco e ogni freccia in tasca

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.
2: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da

0: sono altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Welles, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Welles e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro.
1: Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Ben ritrovati su Penny FM. Prepariamo insieme le valigie. Andiamo a fare un viaggio nel cuore della pianura bergamasca, a Ghisalba, un borgo circondato dal verde, storicamente chiamato Ecclesia Alba per via della sua antica chiesa bianca.
0: Il nostro weekend.
1: A Ghisalba si arriva in auto con la A4 Torino-Trieste, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Milano-Bergamo. Provate la cucina bergamasca al ristorante Antico Mulino, immerso nelle campagne in un casale del XVI secolo. I piatti appartengono alla tradizione ma sono rielaborati in chiave moderna. Per soggiornare, l'hotel La Muratella sorge all'interno di un borgo medievale immerso nel cuore del Parco Regionale del Serio.
0: Cosa vedere?
1: La chiesa di San Lorenzo, una maestosa struttura circolare neoclassica ispirata al Pantheon di Roma, che custodisce importanti opere d'arte. Il castello di Malpaga fu la dimora del condottiero Bartolomeo Colleoni, ricca di affreschi rinascimentali. Le sponde del fiume Serio, con percorsi ciclopedonali ideali per passeggiate nella natura.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Il coniglio tipico della domenica bergamasca. Ecco la ricetta dalla gastronoma di Penny, Giuditta Galeffe.
2: Ricordo che la domenica si andava dalla nonna a pranzo. Il pranzo era coniglio, polenta, patate. Rosolava il coniglio con la pancetta, salvia, rosmarino, un po' di vino bianco e lo cuoceva per un paio d'ore fino a quando la carne non si staccava dall'osso. Le patate erano rigorosamente al forno, la polenta spesso taragna con farina di grano saraceno e aggiunta di formaggi a fine cottura, ed era sempre una festa.
1: E una vasta scelta di prodotti per riproporre questa ricetta a casa vi aspetta al Penny di Ghisalba in Corso Europa 10. Alla prossima settimana, un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi, che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata, ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
1: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Fanny.
1: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica, i taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: carte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2. Prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere. Ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, tre pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Welles, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Welles, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della biancheria pulita.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
4: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
5: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
1: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salvacena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con uno sconto del 28% a solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: 2, Peggy.
1: Uno speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Peggy Fan.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2, tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Bene.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Funny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

importante. Tu dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci bene.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ancora buoni acquisti a tutti i clienti Penny. Marta Amato con voi per portarvi tanta positività mentre spingete il carrello. Ascoltiamo adesso l'intervista del caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, dove ha intervistato la food blogger Benedetta Rossi sugli ingredienti che sceglie nei nostri store.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Benedetta, vorrei chiederti quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti.
4: Guarda, io d'estate mozzarelle, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella fior di latte Val Bondà la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
1: Mozzarella Val Bondà, scelta proprio da Benedetta Rossi per le sue insalate di pasta fredda. Sceglietela anche voi, perché è preparata con latte 100% italiano e la confezione da 4 pezzi viene solo 2,89 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Una cucina fatta di ingredienti buoni, rispetto delle tradizioni e attenzione al risparmio sono i valori che hanno in comune Penny e Benedetta Rossi, la food creator più famosa d'Italia, che adesso crea delle ricette con i prodotti di Penny. Trovate i video sul sito penny.it e su fattoincasadabenedetta.it. Questa collaborazione molto bella è iniziata già all'inizio di quest'anno e sentiamo cosa ci dice a questo proposito Benedetta Rossi, intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi, adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
4: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
3: E questo ci fa
4: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Anche Penny un po' come fatto in casa da Benedetta. Grazie a Benedetta Rossi e a Giovanni Martinez per l'intervista. Tra le tante video ricette di Benedetta, che trovate anche sul sito penny.it, c'è la ricetta per la pasta sedanini di lenticchie rosse Welles, condita con diverse verdure, tra cui il peperone. I peperoni misti adesso sono in offerta qui da Penny e la confezione da mezzo chilo costa 1,79 euro.
0: La ricetta ce la dà Benedetta.
5: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Welles, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Welles, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Welles, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: e risparmio.
1: Qual è il gelato che vi piace mangiare quando volete farvi una coccola? Il mio è il Magnum Algida, stecco di gelato cremoso alla vaniglia ricoperto di cioccolato croccante. Un gelato famoso in tutto il mondo che nasce nel 1989 da una collaborazione tra un'azienda danese produttrice di gelati e una cioccolateria belga. La sfida è stata realizzare uno stecco di gelato ricoperto da uno strato di cioccolato più spesso di quelli che erano in commercio, che però non si incrinava a temperature molto basse. Il Magnum venne lanciato sul mercato nel 1992. Quasi subito venne realizzata anche la variante alle mandorle. Negli anni poi le varianti sono diventate decine, con il cioccolato bianco, double, pistacchio oppure con cuore di sorbetto. Adesso da Penny trovate in offerta il Magnum Algida Classico. Per i possessori di Penny Card c'è lo sconto del 31%. La confezione da 6 costa 4,29 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle lesusine alla cremosità del formaggio brie. Le lesusine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le lesusine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come

Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: 3x2.
1: L'acqua è fonte di vita, il nostro corpo ha bisogno di acqua assunta in modo costante per stare bene. Abituiamoci a bere almeno 2 litri di acqua al giorno. Ci sono tanti tipi di acqua, quale scegliere? Abbiamo girato la domanda alla dottoressa Maria Makarovic, medico specialista in scienza dell'alimentazione.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Sono delle acque un po' più ricche di sali minerali e quindi sono più ricche di calcio, quindi se uno assume pochi latticini è giusto che assuma tali acque. Se invece vuole avere un effetto diuretico perché ha un po' di ritenzione, è giusto che assuma le acque oligominerali a basso residuo e quindi delle acque con pochi minerali.
1: Da Penny 3x2, prendi 3, paghi 2 anche sull'acqua Oliveto. Favorisce la digestione, ricca di calcio per le nostre ossa. Tre pezzi sono in sconto del 33% a 7,20 euro.
0: 3x2. Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.
0: Penny,

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
1: Per un primo molto veloce da realizzare, gnocchi che possiamo cucinare veramente in mille modi. E qui sono sicuro che ho acceso l'appetito di moltissime persone. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha chiesto una ricetta con gli gnocchi a Luigi Manzo, gastronomo Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una ricetta molto semplice, molto buona, può essere semplicemente gli gnocchi alla fonduta di raschera. Prendo del raschera DOP, lo taglio a cubetti, lo faccio ammorbidire nel latte, poi questo latte lo scaldo e faccio una fonduta. Cuocio i miei gnocchi, quando sono cotti li tolgo dall'acqua, li impiatto e li ricopro con questa crema di formaggio che avrò preparato a parte e tenuta calda e mangio un prodotto eccezionale.
4: Ma se non ho il raschera cosa posso usare? Ci sono i formaggi alternativi? Ma
3: assolutamente, si può usare da un semplice fontal. In Sicilia si può usare la tuma, che va benissimo.
1: Nel reparto alimentare gnocchi di patate De Cecco in una confezione da mezzo chilo scontata a 99 centesimi.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.

0: scarpe che trovi solo da Penny.
1: Primi giorni di scuola in tutta Italia, si ritorna tra i banchi per riprendere ad imparare e incontrare gli amici. Ci si deve riorganizzare, comprare quaderni, penne e matite, ma si deve pensare anche alla merenda. Penny ci aiuta con lo speciale scuola: taralli, yogurt, focaccia, formaggio spalmabile e biscotti. Tutte quelle cose che sono pratiche da mangiare quando suona la campanella. Vediamo nel dettaglio due prodotti. La focaccia tradizionale che trovate nel reparto panetteria è in offerta e la confezione da 130 grammi costa 69 centesimi. Per la merenda è ottima anche la frutta secca che apporta proteine e fibre. La trovate nello Student Mix Wellness, confezione di nocciole, mandorle e uvetta e altri golosi ingredienti. La confezione da 200 grammi di Student Mix Wellness costa 2,95 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

All'improvviso le scale che portano indietro non sono più basse di quelle che vedi. Non c'è una ragione per fare rumore, sperando di andarcene in punta di piedi. Di cosa son fatte le nostre paure? Di grandi incertezze, di grandi segreti e luci nel cielo e vecchie soffitte, di compiti in classe, di giorni migliori. All'improvviso gli accenti

adesso sei sveglio, si accende la luce, rimane il ricordo di scene confuse e quel che era ieri, con tutti i pensieri, se n'è andato.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport celebriamo Kimi Antonelli, il pilota dei record in Formula 1, il più giovane ad aver ottenuto la pole position in un Gran Premio, il pilota italiano più giovane vincitore di una gara valida per il Mondiale e quello di leader più giovane del Mondiale Piloti. Nato a Bologna, Andrea Kimi Antonelli ha esordito nella massima serie il 16 marzo del 2025 al Gran Premio d'Australia, partendo sedicesimo e concludendo con la sua Mercedes in quarta posizione. Kimi è un ragazzo prodigio, a soli 8 anni ha vinto il campionato di kart, battendo ogni record. 4 anni dopo è stato scoperto, messo sotto contratto dal team principal Mercedes Toto Wolff, che è rimasto colpito dalle sue qualità.
2: Mi è piaciuto molto, è andato veloce, della prima curva, più veloce che le altre, con molta confidenza, e è una cosa che voglio vedere di un pilota talentato come lui in giovani.
1: Kimi Antonelli è ora il terzo pilota più giovane nella storia della Formula 1 a prender parte a una gara ufficiale, dopo Max Verstappen e Lance Stroll. Antonelli è anche il primo pilota italiano a correre in Formula 1 dal 2021. Il ragazzo è cresciuto in pista, come sottolinea lo stesso Kimi a Rai Sport, raccontando un aneddoto accaduto qualche anno fa.
3: Ero troppo piccolo per andare in pit lane e quindi non potevo entrare, e a mio padre gli dispiaceva il dovermi lasciare fuori nel paddock da solo, quindi decise di mettermi nel carrello delle gomme, e io ero ancora abbastanza piccolo per infilarmi proprio nella gomma e nascondermi con un ombrello sopra.
1: Kimi Antonelli, oggi uno dei due piloti Mercedes, ha preso il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton, passato alla Ferrari. La Mercedes punta su di lui come parte della prossima generazione di stelle della Formula 1. In bocca al lupo a Kimi Antonelli per un futuro ricco di grandi successi.
3: È molto bello poter rappresentare l'Italia, diciamo che mi sta molto a cuore l'Italia. Sarebbe bellissimo far suonare più volte l'inno di Mameli, perché comunque sento che l'Italia ne ha bisogno.
1: È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny le sorprese non finiscono mai. Ci sono i prodotti salva spesa, passata di pomodoro di Vella con pomodoro 100% italiano, con il suo colore rosso intenso inconfondibile. La passata di Vella ha un sapore autentico che si tramanda da più generazioni. La confezione di passata di pomodoro di Vella è scontata del 22% 89 centesimi. E tra i prodotti salva spesa pure le tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori nel reparto surgelati, pronte in pochi minuti per un pranzo veloce e nutriente, ma anche per una cena improvvisata se avete ospiti inaspettati. Tagliatelle ai funghi degli Allegri Sapori, uno dei marchi di Penny, scontate del 28% a 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Il salmone selvaggio dell'Alaska è in offerta. Si distingue dal comune salmone d'allevamento per il suo ciclo di vita naturale. Cresce libero nelle acque del Pacifico del Nord. La sua carne magra e compatta garantisce un gusto rustico e aromatico molto piacevole al palato. Non dimentichiamoci che ha anche un profilo nutrizionale eccellente, essendo ricco di omega 3 importanti per la salute, ad esempio cardiovascolare. Questo salmone, avvicinatelo a un contorno di verdure croccanti o patate lesse che bilanciano il sapore deciso del pesce. Salmone selvaggio dell'Alaska a gran mare, affumicato, un prodotto speciale Penny Card, scontato del 20%, vostro a 3,99 euro.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: solo da Penny.
1: Prezzi ribassati da Penny su oltre 450 prodotti che utilizziamo ogni giorno, e tra questi anche la piadina romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra. Il poeta Giovanni Pascoli la definì il cibo nazionale dei romagnoli. La piadina possiamo farcirla in mille modi, volendo anche con stracchino, rucola e tonno. E il tonno è tra i prezzi ribassati. Tonno pinne gialle all'olio d'oliva Gran Mare, scontato 1,99 euro. Tornando alla piadina, quella romagnola IGP all'olio extravergine d'oliva, le specialità cuor di terra, è in offerta da Penny, 1,19 euro.
2: Risparmia con le offerte di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: È proprio così, quando si entra da Penny si resta scioccati dalle offerte che ci sono, in questo caso offerte shock nettare di frutta Amo Natura, ovvero succhi di frutta che di solito beviamo sempre per merenda, ce li abbiamo pronti nel frigorifero, ma soprattutto li diamo ai nostri ragazzi nello zainetto quando vanno a scuola, perché durante l'intervallo, voilà, cannuccia, succo di frutta, freschezza. E allora in questo caso da Penny trovate il nettare di frutta Amo Natura, gusto pera e gusto pesca, addirittura nella confezione da 6 pezzi, ovvero 6 brick. Siamo venuti da voi clienti di Penny a chiedervi proprio come vi rinfrescate, quali sono le vostre bevande preferite e ovviamente ci sono anche i succhi.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con i succhi di frutta, vedo che i ragazzi vanno volentieri a succhi di frutta, vabbè, poi Coca-Cola, l'acqua tonica, però più che altro succhi a pompelmo, succhi tipo ace, tropicali.
4: Birra.
5: Il sorbetto di limone, che è un gelato in realtà, però mi piace molto come il gusto.
1: Molto molto bene, allora nettare di frutta della nostra linea Amo Natura, in questo caso mi soffermo sui benefici della pera, ricca di vitamine, minerali, soprattutto vitamina C, fondamentale per il nostro sistema immunitario, e poi energia rapida. Ebbene sì, gli zuccheri naturalmente presenti nella pera forniscono carboidrati facilmente disponibili. Allora da Penny, offerte shock, nettare di frutta Amo Natura in gusti assortiti, confezione da 6 pezzi in sconto del 27% a solo 1,29 euro.
0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Super offerte da Penny su moltissimi oggetti che abbiamo tra le mani tutti i giorni. Ad esempio il Phon Air Compact Thermo Z, indicato per i nostri capelli grazie alla combinazione di 3 temperature differenti e 2 velocità. Inoltre ha un praticissimo tasto per generare un colpo d'aria fredda. Tra le super offerte di Penny, Phon Air Compact Thermo Z, scontato 12,99 euro. E poi gli occhiali, quelli da lettura, praticissimi per permetterci di sfogliare riviste, giornali e leggere libri senza affaticare la vista. Gli occhiali da lettura che trovate nei nostri punti vendita sono in confezioni da 3 pezzi, con diottrie e colori assortiti, in offerta 4,99 euro.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gioca e vinci col Girapenny.
1: Finalmente è arrivato il momento di giocare al mio gioco preferito, il Girapenny. Accedete alla sezione altro della Penny App e selezionate Girapenny, girate la ruota e tentate la fortuna. Vi aspettano oltre 150.000 articoli fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Io vi consiglio di giocare con i bimbi e poi di ritirare insieme a loro il premio del vostro Penny di fiducia. Tutto questo solo da Penny.
0: Gioca e vinci col Girapenny.

Bocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura passano a toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi. Quindi se ti odi non puoi amarmi, e per liberarti devi accettarti. Aiutare è più facile che aiutarsi, però se ci pensi tutti questi pensieri sono limitanti. Sembra viva di guerra come i soldati. Ti è scesa una lacrima e mi ha ferito, l'esatto opposto di una fenice. È una dedica scritta con la vernice, questi quartieri la sua cornice.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Rendiamo i nostri momenti a tavola più invitanti, realizzando con le nostre mani una delicata torta rustica. Per la cena, ma anche da portare al lavoro nella pausa pranzo. Andremo ad unire la dolcezza della frutta al sapore cremoso del formaggio. Sfogliata, salata, con brie e susine, utilizzando il formaggio brie Crémière de France. Questo celebre formaggio a pasta molle e crosta fiorita, molto apprezzato per il suo sapore delicato. Brie Crémière de France, scontato del 15% a 1,69 euro. Completiamo la ricetta della torta rustica con le susine, in particolare quelle nere, con la loro buccia scura, la polpa compatta. Al chilo in offerta 1,49 euro.
2: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Pronti a ripartire, benvenuti da Penny con la nostra spesa. Oggi pasta per tutti, in questo caso pasta di Vella. Ci prepariamo la pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Tra un attimo vi do anche la ricetta. Perché questi abbinamenti? Beh, intanto c'è il tonno, il pesce che aggiunge proteine, anche l'omega 3 che è fondamentale per la normale funzione cardiovascolare e cerebrale, e poi attenzione anche pomodorini e rucola che aumentano fibre e micronutrienti. Ma noi siamo venuti proprio da voi, clienti di Penny, a chiedervi quali sono i vostri piatti di pasta preferiti con abbinamenti annessi. Vai.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ce ne sono tanti. Io preferisco la pasta con il pesce, quindi non so, una pasta potrebbero essere le linguine allo scoglio.
4: La pasta al forno, faccio più spesso.
5: E dunque le tagliatelle, sicuramente tagliatelle al ragù.
6: Forse pasta con le vongole, ma perché è molto semplice, se la fanno solo con l'olio. Io adoro il pesce, quindi secondo me è la più efficace.
7: E al sugo, ragù.
1: Tutti piatti spettacolari. Vediamo la ricettina allora della pasta cremosa pomodorini, tonno e rucola. Mettiamo la pasta a cuocere, in padella facciamo saltare pomodorini per 5-6 minuti con un po' di olio, aggiungiamo tonno, capperi e un po' di acqua di cottura. Scoliamo la pasta al dente, la saltiamo in padella, fuori dal fuoco aggiungiamo rucola, il resto dell'olio, scorza, qualche goccia di limone e basilico. Voilà, avete preparato un piatto strepitoso, mi raccomando, con pasta di Vella in formati assortiti. La confezione da un chilo è in sconto addirittura del 38%, 89 centesimi.
0: Penny ti porta l'estate.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Si riparte con gli acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ripartiamo dal reparto ortofrutta. Mettiamo il colore giallo nel carrello, il giallo del sole, il giallo di un'estate che ancora non è terminata. E allora in questo caso vai di banane. Banane che sono ricche di potassio. Il potassio ci aiuta a far funzionare bene i muscoli e il sistema nervoso. E poi soprattutto le banane hanno questa dolcezza naturale. Infatti sono ottime nei frullati perché aumentano la cremosità, permettono di ridurre o evitare zuccheri aggiunti. Da Penny, banane al chilo, prezzo promo 89 centesimi, e poi qualcosa di salato, un buon piatto, secondo me potrebbe essere a base di petto di pollo al forno della nostra linea Le Freschette a fette. Trovate la vaschetta da 140 grammi e allora un bel piatto semplice e completo, petto di pollo al forno, patate e broccoli più un cucchiaino di olio extravergine d'oliva. Perché? Perché abbiamo le proteine del pollo, i carboidrati delle patate, le fibre, micronutrienti dei broccoli e i grassi insaturi dell'olio, perfetto come base per un pasto equilibrato. Da Penny, petto di pollo al forno, Le Freschette, la vaschetta da 140 grammi è in sconto del 20%, 1,59 euro.
0: Scopri l'estate con la Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Frutta e verdura dipendi.
1: E adesso nel carrello mettiamo uno dei miei frutti preferiti, il fico d'India. Sono stato recentemente in Sicilia, dovunque mi girassi c'erano cactus e fichi d'India, che non solo sono belli da vedere ma anche buoni da mangiare. Però c'è tutto un procedimento per aprirli. Allora bisogna mettere dei guanti che siano abbastanza spessi, sciacquiamo i fichi d'India sotto l'acqua, aiutandoci magari con una spazzola per rimuovere eventuali spine. Facciamo un taglio longitudinale nella buccia senza affondare troppo il coltello, poi inseriamo la punta e sotto la buccia sbucciamo aprendolo per bene a strisce. A questo punto possiamo mangiare il nostro frutto intero, polpa e semi inclusi ovviamente. Piccolo trucchetto: dopo averli puliti i nostri fichi d'India li possiamo anche mettere in frigorifero per qualche ora, perché freddi sono buonissimi e anche molto più rinfrescanti, e poi fanno bene alla salute, sono ricchi di fibre che aiutano la regolarità intestinale, aumentano anche il senso di sazietà. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? I fichi d'India.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: A chi non è capitato di mangiare una banana quando va di corsa e non ha tempo di cucinare e nemmeno di sedersi a tavola? La banana si può facilmente mettere in borsa e poi la si può mangiare ovunque, anche mentre si aspetta l'autobus alla fermata, perché non serve tagliarla, è a

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: gli speciali di Penny. Cucina.
1: Ebbene sì, da Penny è arrivato lo speciale cucina che vi permette di trovare, di conseguenza di acquistare, degli articoli che ci danno letteralmente una grande mano. Mixer faccio io, termozetta faccio io perché fa veramente tutto lui. È un frullatore ad immersione multifunzione con due velocità che ci permette di fare tante cose, frullati e smoothie con frutta, latte, yogurt, un po' di ghiaccio magari per rinfrescare tutto, oppure anche delle salse, delle creme o perché no, delle vellutate, delle zuppe, visto che piano piano serenamente ci si avvicina alla stagione più fredda, ma anche un classico pesto. Vogliamo invitare a casa amici, pasta al pesto per tutti, il pesto lo facciamo a casa e in pochi minuti con Mixer faccio io Termo Z, provvisto anche di vari accessori: accessorio mixer con bicchiere da 600 ml, accessorio sbattitore trita tutto con tazza da 200 grammi. Voglio dire, meglio di così. Da Penny, speciale cucina, in questo caso trovate il Mixer faccio io Termo Z in offerta promo soli 19,99 euro.
0: Gli speciali di Penny. Cucina.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Chi coltiva l'orto in questo periodo è molto soddisfatto, raccoglie fagiolini, cetrioli e melanzane in abbondanza. Un'ottima occasione per preparare delle belle spadellate di verdura che ancora profuma di sole. Per rendere il piatto più vivace e salutare, aggiungete dello zafferano. Pensate che è un sedativo naturale e vi può aiutare a dormire meglio. Offerta 3x2 sullo zafferano in polvere del marchio Gustile. Se acquistate 3 confezioni che contengono 3 bustine ciascuna, ne pagate solo 2, in tutto 2,98 euro. Pagate 2 ma prendete 3 anche lo yogurt greco bianco Wellness, un prodotto salutare che permette di assumere una buona quantità di proteine ma pochi grassi, 0% di grassi contenuti. Prendete 3 vasetti di yogurt greco bianco Wellness e ne pagate solo 2, in tutto 1,98 euro. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Una delle bevande preferite quando fa caldo è sicuramente la birra, da tenere in frigorifero per quando vengono a trovarci dei parenti o degli amici. Fresca e spumeggiante è un vero piacere in queste giornate calde. Sentiamo cosa ci raccontano i clienti di Penny.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Sì, bevo la birra, preferisco la chiara. La bevo con gli amici per passare una serata il sabato sera o anche la uso anche per cucinare. Sì, beh, diciamo che è importante, anche perché durante le chiacchiere o per passare una serata è ottima.
4: Mi piace il sapore, il gusto. In genere bevo tutte, però preferisco la chiara.
5: La bevo, mi piace soprattutto con la pizza e con la bionda, perché ha un sapore più gradevole.
1: È vero, si usa anche per cucinare. Io ho provato a cucinare il pollo con la birra, che è venuto molto buono. Per le ricette con la birra e per dissetarsi con gusto, adesso troviamo da Penny in offerta la birra Dreher. Birra del mese di Penny. La confezione da 3 bottiglie da 33 di birra Dreher costa 1,79 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.
6: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
7: No, nel senso lato.
6: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
7: Devi darmi tempo.
6: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
2: Soprattutto in estate, una deliziosa piadina romagnola si gusta con grande piacere. La storia della piadina ci porta molto lontano, all'epoca degli Etruschi che la utilizzavano come sostituto del pane. Viaggiando nel tempo verso i giorni nostri, il poeta Giovanni Pascoli lo definì il pane, anzi il cibo dei romagnoli. La piadina più amata ci ha risposto Pasquale Sorbilli di una famosa piadineria romagnola.
3: Le interviste di Penny Fan.
4: In assoluto la cruda squacquerona e rucola, diciamo che detta legge. Quando si pensa alla piadina romagnola si pensa alla cruda squacquerona e rucola in assoluto. Sono i tre ingredienti che veramente all'interno di una piadina, secondo me, si sposano perfettamente.
2: E allora crudo, squacquerone e rucola è il super classico. Le nostre piadine vi aspettano nel reparto freschi da farcire come desiderate.
1: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny Fan.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante viene solo 1,79 € la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire? Lo facciamo con la matematica. Ebbene sì, perché da Penny è arrivato lo speciale 3x2. Prendi 3, paghi 2. E allora vai con lo zafferano in polvere. Ci prepariamo un buon risottino giallo, un buon risottino alla milanese. Beh, pensate che esistono raffigurazioni di fiori di zafferano risalenti all'antichità. Questo vi fa capire che la spezia era già conosciuta dalle civiltà del Mediterraneo e del Medio Oriente. Allora, in questo caso, da Penny, zafferano in polvere 3x2, tre pezzi, li trovate in sconto a soli 2,98 euro. E poi lo stesso discorso, in questo caso di 3x2, lo facciamo con lo yogurt greco bianco Wellness, la nostra linea del benessere, in questo caso yogurt greco con 0% di grassi. Cosa prepariamo con lo yogurt greco? Una buona salsa, molto leggera, yogurt greco, limone, olio, sale e pepe e un po' di erba cipollina e, perché no, se la vogliamo ancora più fresca, menta oppure un po' di cetriolo grattugiato. A cosa abbiniamo questa salsa freschissima e buonissima? A delle patate al forno. Patate al forno, yogurt, erba cipollina. Semplicissimo e buonissimo. Da Penny, 3x2, prendi 3, paghi 2, yogurt greco bianco Wellness, 0% di grassi, 3 pezzi in sconto, 1,98 euro.
2: 3x2. Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

0: Pane, amore e fantasia. Rubrica di cinema di Sasha Granato.
1: Bentrovati da Sasha. Cinema e musica sono anche un'eccellenza italiana di grande valore. Oggi su Penny FM, Nino Rota. Classe 1911. Nino Rota nasce il 3 dicembre ed è stato tra i più grandi compositori italiani. A soli 11 anni compone il suo primo brano, L'infanzia di San Giovanni Battista, eseguito dal vivo in patria e poi anche in Francia. L'anno successivo viene ammesso al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, dove studia musica con i maestri più importanti del suo tempo. Appena ventenne trascorre 2 anni in America, dove perfeziona la sua tecnica, e rientrato in Italia all'inizio degli anni 30 esegue il suo primo accompagnamento musicale per il cinema. Nino Rota ottiene presto un grande successo in tutto il mondo grazie anche alla storica collaborazione con il regista Federico Fellini, che frutterà colonne sonore per film di successo come Lo Sceicco Bianco e Amarcord. Nel 1972 realizza per Coppola le musiche di Il Padrino. Per ragioni tecniche viene ignorato dagli Academy Awards, ma grazie alla colonna sonora di Il Padrino parte seconda vince 3 anni più tardi l'ambito premio Oscar.
2: The winners are Nino Rota and Carmine Coppola.
1: Grande talento e assoluto perfezionista, capace di svegliare nel cuore della notte il suo storico collaboratore per togliersi un dubbio su una melodia. Ai microfoni Rai, Michele Marvoli.
3: Ti ricordi la mia suonante per clarinetto e pianoforte? Quella del 46, sì. Stava negli anni 70, che è successo? Vedi sta battuta, ma è meglio in 5/4 o meglio in 4/4? È passata mezz'ora, al 40° minuto va bene maestro, mi ha convinto, meglio in 5/4, bene, così ho potuto tornare a casa.
1: Ed è tutto, presto tornerà Pane, Amore e Fantasia con un nuovo ciclo di puntate. Bene.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Parliamo della passata di pomodoro di Vella, densa, profumata e vellutata. È preparata solo con pomodori italiani selezionati, ideale per far cuocere i sughi sul fuoco. La trovate da Penny ad un prezzo davvero unico, appena 89 centesimi a bottiglia. Ma se il tempo stringe e la fame chiama, ho la soluzione salva cena che fa per voi. Nel carrello mettiamo le tagliatelle ai funghi della linea Gli Allegri Sapori. I funghi sono dei veri alleati per il corpo, ricchi di minerali e antiossidanti. Un primo piatto sfizioso, cremoso e già pronto in pochi minuti da saltare direttamente in padella. Tutto questo vi aspetta nel fantastico volantino con lo speciale salva spesa. Le trovate con

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Label, i marchi propri di Penny.
1: Prepariamo una torta con le nostre mani, scegliendo gli ingredienti migliori. Il vantaggio di cucinare è proprio quello di sapere cosa mettiamo nel piatto. Per una bella crostata con la crema alle nocciole, ad esempio, possiamo usare la farina integrale, una farina meno raffinata che mantiene alcune caratteristiche importanti del chicco di grano intero, più proteine e più fibre rispetto alla farina bianca. Inoltre, dà un sapore più ricco alle nostre ricette. Come usarla per preparare la crostata? Esattamente come da ricetta base: un uovo, 100 g di burro, 100 di zucchero e 200 di farina. Impastate, stendete l'impasto e sopra la crema alle nocciole. Rifinite con le strisce d'impasto per creare i tipici rombi della crostata. Il trucco per mantenere morbida la crema di nocciole è mettere in congelatore la torta per un'ora prima di infornarla. Negli ultimi 10 minuti di cottura, poi copritela con un foglio di carta stagnola. Per la crostata prendete la farina integrale Penny, la confezione da 1 kg costa 85 centesimi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pronti a ripartire, lo facciamo con i punti extra. Sono quei punti che vi vengono dati una volta che acquistate dei prodotti speciali. A cosa ci servono i punti? Per collezionare tutti i piatti della tradizione, la collezione che vi aspetta in tutte le filiali Penny. Piatti realizzati in ceramica 100% made in Italy, resistenti, lavabili in lavastoviglie. 8 piatti, 8 regioni, 8 piatti diversi che raccontano la storia del nostro paese attraverso la cucina. E allora, per avere questi punti extra, tè al limone alla pesca Fanny Drink, bottiglie da 1,5 litri, vi dà la bellezza di 5 punti extra. E poi maionese classica Calvé, se vogliamo fare una serata hamburger, maionese classica Calvé, tubetto da 150 ml, 10 punti extra una volta che la acquistiamo. Ovviamente fondamentale avere la Penny Card, qualora ancora non ce l'abbiate, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card. E allora acceleriamo la raccolta punti con i punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: cuor di terra, le specialità, il gusto delle nostre regioni.
1: Se dico Asiago, molte persone pensano subito al formaggio. Prende il nome dal comune di Asiago, che si trova in provincia di Vicenza, in Veneto, ed è considerato, pensate, uno dei centri abitati più freddi delle Alpi, con minime d'inverno anche di meno 30 gradi. Qui si produce il delizioso formaggio Asiago DOP e da Penny trovate quello stagionato più a lungo, Riserva. Come mangiarlo? Sentiamo il gastronomo di Penny, Carlo Sciacca, intervistato da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
0: Le idee golose dei nostri gastronomi.
2: Mentre se volessimo andare nel nord Italia, per esempio, cosa potremmo assaggiare di buono?
3: Allora, per quanto riguarda il nord Italia, c'è un formaggio che amo particolarmente, l'Asiago. È un formaggio eclettico che si sposa bene con tante ricette, ma anche con un buon antipasto associato a una bella fettina di pancetta appena tagliata, ma anche una buona fetta di mortadella.
1: Grazie a Carlo Sciacca, che ci ha fatto venire l'appetito parlandoci di formaggio e affettati. Da Penny troviamo in offerta il formaggio Asiago DOP Riserva, le specialità cuor di terra. La confezione da 300 grammi costa 2,95 euro.
0: I nostri marchi, cuor di terra, le specialità.

0: bacio, ci sarà la speranza, finché ci sarà mamma, ci sarà la tua stanza.
1: Finché c'è l'ambizione, ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta, ci sarà una battaglia.
0: Finché ci sarai tu, in mano una bevita, se non ci sarai più, vuol dire che è finito.
1: Ma in fondo, le cose della vita

0: solo da Penny.
1: Parliamo dello speciale Ribassati. Sapevate che la piadina ha origini antichissime? Addirittura gli Etruschi ne cucinavano una versione rudimentale su lastre di pietra. Oggi quel sapore unico e della tradizione vi aspetta nel reparto freschi. La piadina romagnola, le specialità a cuor di terra, è in offerta a solo 1,19 euro. Ma per un pranzo al volo davvero completo serve una marcia in più. Parliamo del tonno, un alimento che ha una proprietà biologica originale e contiene livelli altissimi di selenio bioattivo, un minerale raro che protegge le cellule dall'invecchiamento. È perfetto per restare in forma senza rinunciare al gusto. Nel volantino di questa settimana c'è il tonno Gran Mare Pinne Gialle a solo 1,99 euro.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny insieme.
1: Insieme. Insieme.
0: Tre ore in compagnia di Marta Amato. Marta Amato.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti da Penny in questo sabato 12 settembre. Oggi giornata da red carpet dopo la bellissima esperienza da inviata speciale alla mostra del cinema di Venezia. Sono pronta a condividere con voi le emozioni di questo festival che stasera si concluderà con la consegna del Leone d'Oro. Invece da Penny c'è una novità che vi divertirà. È tornato il Gira Penny, un gioco disponibile sull'app di Penny col quale vi aspettano oltre 150.000 sorprese fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Solo con Penny Card, buoni acquisti!

0: Ero stramazzotti con Alicia Keys, l'Aurora su Penny FM. 5 minuti dopo le 16 scatta il classico brontolio allo stomaco e la domanda è sempre la stessa: cosa ci inventiamo per merenda?
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se avete voglia di salato, la svolta per un panino leggero si chiama petto di tacchino al forno, le freschette. Parliamo di un affettato che aiuta a ritrovare concentrazione e anche la massa muscolare. Un alleato per la salute che adesso trovate scontato del 20% a solo 1,59 euro. Qualità pazzesca a un prezzo minuscolo, ma se preferite una ricarica dolce, naturale e al volo, allora andate sul sicuro con le banane. Pratiche, ricche di energia e perfette per spezzare la giornata senza appesantirvi. Pensate che da Penny costano 89 centesimi e hanno vinto il premio miglior prezzo dell'anno Penny.
1: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: freschezza, qualità e risparmio.
1: Ancora buon pomeriggio dalla vostra Marta Amato, con voi in diretta per parlarvi di quanto sia importante la pulizia dei denti. Per farlo abbiamo chiesto qualche informazione ad Amanda Zanin, assistente alla poltrona.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Una cosa molto importante è lavare i denti almeno mezz'ora dopo aver mangiato o bevuto bevande che contengono zucchero. Ad esempio frutta, caramelle, gelato, qualsiasi cosa che contiene zucchero. Bisogna usare almeno una volta al giorno il filo interdentale e il pulisci-lingua. Importante è non usare lo spazzolino da denti per la lingua.
1: Seguiamo questi utili consigli con il dentifricio Sensodyne. Crea una barriera protettiva intorno alle zone più vulnerabili del dente. In più rinforza le gengive e vi regala un alito fresco. Un vero trattamento quotidiano per la salute della vostra bocca da non fare. Farsi sfuggire. Questa settimana da Penny c'è un'occasione utile per fare scorte e risparmiare al massimo. Trovate Sensodyne scontato del 20% al prezzo di 3,99 euro. Attenzione però, questa offerta esclusiva è riservata soltanto ai possessori di Penny Card. Mostratela subito in cassa prima che finiscano i pezzi e tornate a sorridere senza pensieri.
0: Scopri l'estate con la Penny Card.

0: Baby K con magliette e jeans. Oggi parliamo di spesa intelligente, quella che fa risplendere il corpo e non alleggerisce il portafoglio.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Partiamo dal preziosissimo zafferano in polvere. Sapevate che è un elisir di giovinezza? È ricco di carotenoidi che contrastano l'invecchiamento cellulare e donano luminosità alla pelle, proteggendola da dentro. Questa settimana da Penny c'è lo speciale 3x2, il che significa che prendete tre pezzi a soli 2,98 euro. Un vero e proprio trattamento di bellezza a piccoli prezzi. E per una pausa che sgonfia e rigenera, nel carrello non può mancare lo yogurt greco bianco Wellness. La sua vera magia è quella di essere un toccasana per la flora intestinale. Favorisce l'effetto pancia piatta ed è naturalmente povero di lattosio, ideale anche per chi fa fatica a digerire i latticini classici. Anche qui Penny esagera, tre pezzi scontati del 33% a solo 1,98 euro.
1: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: bye. Bentornati in diretta con Marta Amato. Si chiude oggi la mostra del cinema di Venezia. L'atmosfera al Lido in queste ore è caldissima ed elettrica, perché questa sera si assegna finalmente il prestigioso Leone d'Oro.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.
0: C'è grandissima attesa per i verdetti finali di questa edizione. Nei giorni scorsi ho raccolto le voci e le impressioni direttamente sul red carpet veneziano. Sentiamo che cosa mi hanno raccontato i protagonisti in queste giornate di grande cinema.
2: Le interviste di Penny FM.
0: Al Festival del Cinema di Venezia, Marta Amato per Penny FM, parliamo dei film in concorso ma anche fuori concorso, perché meritano tutti questi film. Allora, siamo in compagnia di...
3: Sergio, buongiorno.
0: Ciao Sergio, benvenuto su Penny FM. Allora, quale film ti ha entusiasmato?
3: The Wild Horse 9 di Martin McDonald. Adesso Marta, ti dico in tutta onestà, aspettiamoci che questo film vinca qualcosa, vinca qualche premio. Secondo me potrebbe anche vincere il Leone d'Oro, ma se non vince quello, comunque un premio a Malkovich come miglior attore, comunque qualcosa la vince, sono sicuro.
0: Perché? Che cosa ti ha impressionato di più di questa pellicola?
3: Tutto. Praticamente ha una scrittura divertentissima, pur essendo un film a suo modo drammatico. Parla di quest'uomo che si avvicina al termine della sua vita in un'epoca storica come quella del 73 in Cile, qualche mese prima del colpo di Stato. Quindi ci sono tutte le premesse per un film super drammatico, eppure riesce a essere anche divertentissimo. Ma io invito chiunque a vedere questo film, perché è divertentissimo ma anche molto riflessivo, induce a una riflessione profonda. Gli attori sono strabilianti, soprattutto Malkovich per me offre una performance come mai prima d'ora.
0: Eccoci di nuovo in studio, l'abbiamo sentito, tra i titoli più accreditati in fortissima corsa per il Leone d'Oro c'è senza dubbio il nuovo attesissimo lavoro di Martin McDonagh, Wild Horse 9, che ha letteralmente conquistato il pubblico del festival raccogliendo applausi a non finire. Nonostante la cornice storica drammatica e l'inconfondibile umorismo nero del regista, l'opera lancia un messaggio fortissimo in chiave positiva. Wild Horse 9 ci ricorda che anche in contesti oppressivi l'essere umano conserva la libertà di scegliere la propria integrità morale, dimostrando come la solidarietà e i legami autentici possano accendere la speranza. E prima di chiudere la nostra pagina dedicata al festival, vi ricordo che la cerimonia di premiazione inizierà alle 19, mentre alle 21:30 ci sarà la proiezione del film di chiusura fuori concorso e la commedia italiana Dio ride, diretta da Giovanni Veronesi e interpretata da Pier Francesco Favino.
1: Il Festival del Cinema di Venezia su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sono tornati i punti extra per accelerare la raccolta premi. Partiamo subito da una vera coccola per il corpo, il tè in bottiglia. Sapevate che è un fantastico alleato detox? Grazie ai suoi antiossidanti naturali aiuta a eliminare le tossine e a mantenere il corpo idratato e leggero per tutta la giornata. Questa settimana, acquistando il tè Funny Drink, fate un regalo al vostro organismo e vi portate a casa ben 5 punti extra sulla Penny Card. Ma non finisce qui, perché c'è un segreto speciale anche per chi ama sperimentare i fornelli. La maionese Calvé classica, dimenticate il solito abbinamento con le patatine. La sua texture vellutata e la sua bilanciata nota acida la rendono la base perfetta per marinare il pollo, ammorbidire i burger fatti in casa o accompagnare i vostri piatti di pesce preferiti. Mettendola nel carrello farete un vero colpaccio, perché vi regala subito altri 10 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia.
1: 3x2, Penny.
0: Chi l'ha detto che l'estate è finita? Fino al 22 settembre quest'anno possiamo andare al mare e ascoltarci tutti i tormentoni della stagione. Ma voi come vi dissetate?
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Con acqua naturale, gelati e gusti di frutta.
4: Con il calippo e acqua tonica.
5: Granita al limone e arancia rossa ogni tanto.
6: Ghiaccioli al limone.
7: Ci portiamo delle bottigliette d'acqua da casa.
8: Portiamo dei succhi che compriamo al supermercato.
9: Io a Sestri Levante, quando sono in compagnia con le mie amiche, mi prendo un bel ghiacciolino, me lo gusto al colore menta, che è il colore della speranza.
10: Coca-Cola zero.
0: E allora, se cercate una pausa rinfrescante con zero zuccheri, lo abbiamo sentito, nel vostro carrello non può mancare la Coca-Cola zero. Per gustarla in modo salutare ed evitare i classici snack industriali, provate ad abbinarla a una manciata di mandorle tostate, a dei bastoncini di carote e sedano freschi, oppure a una piadina integrale leggera con fesa di tacchino e rucola. Il contrasto con le sue bollicine vi darà una ricarica di freschezza senza appesantirvi. Questa settimana da Penny c'è un'occasione incredibile per fare scorta e risparmiare. Grazie allo speciale 3x2 c'è uno sconto del 33% che vi permette di portarvi a casa tre pezzi a soli 2,10 euro.
1: 3x2. Penny.
11: Ti ho guardato farmi a pezzi per poi non parlarmi più. Masticare i miei difetti, però non buttarli giù. Farmi male in tutti i sensi, soltanto per tirarti su.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Genitori all'ascolto, sappiamo bene quanto sia difficile trovare la merenda perfetta per la cartella dei ragazzi in questi primi giorni di scuola. Per fortuna ci pensa lo speciale Scuola di Penny a risolvervi la giornata con opzioni sane ed economiche. Per dare la giusta energia al cervello tra una lezione e l'altra c'è lo Student Mix Wellness, un mix di frutta secca super nutriente, ideale per la memoria e lo studio, che questa settimana trovate scontato del 15% a soli 2,95 euro. Se invece i vostri figli sono amanti dei grandi classici salati, c'è la nostra focaccia tradizionale, morbida e profumata come quella del panificio, a un prezzo davvero imbattibile di 69 centesimi. Preparate lo zaino con il sorriso e senza spendere una fortuna, non è mai stato così facile. Vi aspetto da Penny.
0: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio, buoni acquisti in questo sabato 12 settembre. Rimanete sintonizzati, fra poco ascolteremo la hit parade di Penny FM con i brani più ascoltati della settimana. Invece da Penny non perdete tutta la convenienza giocando al Gira Penny, un gioco disponibile sull'app di Penny col quale vi aspettano oltre 150.000 sorprese fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti.
1: Gioca e vinci col Gira Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Bentornati in mia compagnia per i consigli più gustosi del giorno. Se cercate una base perfetta per i vostri piatti, la passata di pomodoro di Vella è una garanzia. Niente semi o bucce, solo la polpa più dolce e corposa, ottima anche per una pizza dell'ultimo minuto. L'occasione perfetta perché da Penny la portate a casa a soli 89 centesimi. E per il primo vi consiglio di provare le tagliatelle ai funghi firmate gli Allegri Sapori. Lo sapevate che i funghi stimolano il sistema immunitario e aiutano anche a combattere la stanchezza? Unire il benessere a un pranzo da leccarsi i baffi non è mai stato così facile e veloce. Trovate questo piatto pronto direttamente al reparto surgelati nello speciale salva spesa. Grazie allo sconto del 28% costa soltanto 1,99 euro. Un risparmio eccezionale per una qualità da veri chef. Noi ci sentiamo dopo la musica, restate lì.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Achille Lauro, la città degli angeli su Penny FM, Marta Amato in vostra compagnia.
1: Gli speciali di Penny.
0: Settembre è iniziato e con lo speciale scuola di Penny la colazione dei ragazzi diventa una ricarica di pura energia e benessere. Nel carrello di questa settimana non può mancare la bevanda alla soia e cioccolato Alpro. E lo spuntino ideale per affrontare le lunghe ore di lezione o lo studio pomeridiano grazie alle straordinarie proprietà dei suoi ingredienti. La soia fornisce proteine vegetali di alta qualità che aiutano la concentrazione e mantengono sazi a lungo, mentre il cioccolato non solo dona un gusto irresistibile che fa impazzire i più giovani, ma è una fonte naturale di antiossidanti e stimola il buon umore, dando quella spinta di vitalità che serve al cervello nei momenti di massima stanchezza. Un'alternativa vegetale sana, golosa e amica del portafoglio. Da Penny la trovate infatti al prezzo di 99 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Buon pomeriggio amici, oggi parliamo di grandi risparmi e ricette iconiche. La nostra amata piadina romagnola. I contadini la preparavano velocemente quando finiva il pane lievitato per sfamare la famiglia. Da quella tradizione oggi nasce la piadina, le specialità cuor di terra. La trovate nello speciale Ribassati di Penny a un prezzo piccolissimo, 1,19 euro. E per farcirla in modo originale vi consiglio un ingrediente dalle mille risorse. Il tonno è uno dei pochissimi pesci che mantiene intatti tutti i preziosi acidi grassi omega 3 anche dopo la cottura e l'inscatolamento. Un vero toccasana per la memoria, la concentrazione e la salute del cuore. Trovate il tonno Gran Mare Pinne Gialle in super offerta a solo 1,99 euro.
0: Acquisti spensierati con le offerte di Penny.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Olly e Julie, quei ricordi là su Penny FM, rieccoci insieme, Marta Amato in vostra compagnia. Il momento della Hit Parade di Beppe Cogliandro.
1: Penny FM Hit Parade.
2: Ancora un grossissimo ciao a tutti da Beppe Cogliandro. Appuntamento con la Hit Parade su Penny FM, la classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. Apriamo le top 10 e troviamo Magnetic con The Bosa. The Bosa con Magneti, numero 10 questa settimana, in nona posizione in salita Anna con Wild Girl Wasted, perde 4 posizioni il numero 8 con Flamenco Paranoia Samurai J, e al numero 7 Noemi, Tu cosa fai questa sera?
3: Tu cosa fai questa sera? Forse è meglio andare, forse voglio stare con te.
2: Noemi, Tu cosa fai questa sera? Settima posizione questa settimana nella classifica dei 10 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Al numero 6 Move It to the Sun con Hugel, in quinta stabile Danzetteria con Madonna, e al numero 4 più 3 con Peggy Goo,

Peg Goo Woman numero 4 questa settimana in terza posizione stabile, Partenope con Serena Brancale e The Colors, ex numero 1 di questa hit parade, così come stabile il numero 2 occupato da Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

Numero 2 questa settimana, agitare Coca-Cola con Tommaso Paradiso. C'è un nuovo numero 1, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni è con Saif e Parlar d'amore. Che bella!

0: Parlar d'amore con Saif, il brano più trasmesso dalle radio in Italia negli ultimi 7 giorni. È tutto per questa Hit Parade. Come sempre, buoni acquisti da Penny. Appuntamento alla prossima settimana qui su Penny FM.
1: Hit Parade, la Hit Parade di Penny FM.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi lo speciale Super Offerte vi propone una soluzione eccezionale per il bagno. Parliamo del phon professionale per la casa, con 3 livelli di temperatura e 2 velocità regolabili. Ideale per calibrare il calore ed evitare di rovinare la chioma durante i mesi più freddi. Un piccolo grande elettrodomestico che questa settimana costa pochissimo, 12,99 euro. Dalla cura del corpo passiamo a quella della mente, perché leggere è un super potere. Spesso sottovalutiamo l'importanza degli occhiali da lettura per mantenere la vista sempre riposata. Diventa fondamentale averne sempre un paio a portata di mano in ogni stanza della casa. Da Penny trovate la super scorta da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti. Viene solo 4,99 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Ancora insieme in diretta su Panni FM, Marta Amato con voi. Adesso chiudete gli occhi per un secondo e lasciatevi trasportare lontano, direttamente sulle spiagge bianchissime dei Caraibi, all'ombra delle palme da cocco e cullati dal rumore del mare. Per vivere questo sogno ad occhi aperti, a fine giornata basta versare un bicchiere di rum bianco caraibico Don Juan.
1: Panni, freschezza, qualità e risparmio.
0: Al palato si presenta con una morbidezza avvolgente, una nota incredibilmente pulita, fresca e leggermente fruttata che richiama proprio i profumi esotici della sua terra d'origine. È il distillato ideale da sorseggiare liscio con ghiaccio per un momento di relax oppure come base per dare un tocco da veri barman ai vostri cocktail estivi più celebri, dal mojito alla piña colada. Questa settimana da Panni il viaggio costa pochissimo. Grazie allo speciale ribassati trovate il rum Don Juan all'incredibile prezzo di 5,49 euro. Un'occasione d'oro per portare un sorso di paradiso tropicale direttamente a casa vostra.
1: Panni, freschezza, qualità e

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Eccoci sintonizzati per scoprire un abbinamento che solleticherà il vostro palato fin dal primo morso. Mettete insieme le susine e il brie, sono tutte in un tagliere, e preparatevi a un'esperienza sensoriale unica. Forse non tutti sanno che le susine sono ricchissime di acqua, perfette per mantenere l'idratazione corporea. Il brie risponde con la sua inconfondibile eleganza, un formaggio a pasta molle che fa sempre un figurone. In cucina è un vero e proprio must quando si vuole dare un tocco raffinato a un antipasto veloce. Una combinazione da veri intenditori che questa settimana vi costa pochissimo. Trovate le susine fresche pronte da gustare al prezzo imbattibile di 1,49 euro. Il tocco francese del Brie Crèmerie de France è invece in offerta a 1,69 euro.
0: Le offerte che trovi solo da Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi per augurarvi buon pomeriggio e buoni acquisti in questo sabato 12 settembre. Oggi ci divertiamo insieme col Gira Penny, un gioco disponibile sull'app di Penny, col quale vi aspettano oltre 150.000 sorprese fra prodotti e punti extra per accelerare la raccolta punti. Scaricate l'app di Penny, registrate la Penny Card, accedete al Gira Penny e fate girare la ruota. Adesso un po' di musica con i Goldo di Penny FM, ma torno subito da voi per altri consigli.
1: I Gold di Penny FM.

0: Se a fine giornata vi sentite con le batterie scariche, fermatevi un attimo. La soluzione per ritrovare la carica non deve per forza essere complicata o costosa. Per i muscoli e per combattere la stanchezza mentale, la risposta è una sola: le banane.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Ricchissime di magnesio e vitamine, sono lo spuntino naturale perfetto per chi fa sport o lavora al computer, capaci di dare una sferzata di energia immediata al sistema nervoso. E la vera sorpresa è il prezzo: da Penny le portate a casa a 89 centesimi. Non per niente si sono aggiudicate il premio miglior prezzo dell'anno Penny. Se invece puntate a una merenda che vi garantisca un senso di sazietà prolungato per arrivare a cena senza attacchi di fame, provate il petto di tacchino al forno, le freschette. È una miniera di proteine nobili ad alto valore biologico, ideale per nutrire la massa magra, e la cottura al forno lo rende incredibilmente succoso e saporito, perfetto da abbinare a delle verdure croccanti. Un toccasana per i vostri muscoli, che adesso trovate scontato del 20%, solo 1,59 euro.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I prezzi shock che trovi solo da Penny.
1: Siamo di nuovo in diretta su Penny FM, benvenuti nei nostri store d'Italia da Marta Amato, sempre onorata di passare il pomeriggio con voi. Alle 18:16 ci avviciniamo all'orario di cena. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, si trovava al Penny di Palermo e vi ha chiesto qualche ricetta siciliana.
2: Piatti, non parole.
3: Siamo con un cliente del Penny di Palermo che ci spiega come si fa il ragù alla siciliana.
4: Si fa un battuto di sedano, carote, cipolla, si fanno appassire, poi si aggiunge la passata di pomodoro, si fa asciugare prima la carne, poi si mette la passata di pomodoro, come avevo già detto, un po' di noce moscata tritata, poi si copre di acqua e si fa cucinare a fuoco lento per 2 ore e mezzo almeno. Con i piselli già saltati in padella si aggiungono al ragù, e il ragù deve venire non troppo liquido, deve venire abbastanza solido, per poi mantecarlo o con gli anelletti alla siciliana, o con la lasagna riccia, o con la margherita, o con le tagliatelle e le fettuccine, che è un'ottima riuscita.
1: Le carote sono immancabili nel ragù, un vero e proprio concentrato di salute per il nostro organismo. Sono ricchissime di beta-carotene e vitamina A, due alleati potentissimi per proteggere la vista e rigenerare la pelle, donandole una luminosità naturale. In più, grazie all'alto contenuto di fibre e acqua, sono super depurative, ottime per la digestione, perfette da sgranocchiare crude come spezzafame, leggero da inserire nei vostri centrifugati detox. Questa settimana da Penny la convenienza è davvero imbattibile. Con lo speciale offerte shock vi portate a casa la qualità freschissima e garantita di Natura E all'incredibile prezzo di appena 99 centesimi.
0: I prezzi shock di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi vi svelo due ingredienti magici per dare una svolta alla vostra routine in cucina senza spendere un patrimonio. Cominciamo dallo zafferano in polvere, il segreto perfetto per dare colore e carattere ai piatti, salse leggere e verdura al vapore senza aggiungere grassi. Questa settimana da Penny c'è lo speciale 3x2, comprate 3 pezzi a soli 2,98 euro. E poi se invece cercate lo spuntino definitivo per bloccare la fame da lupi prima di cena, la risposta è lo yogurt greco bianco Welles. Grazie alla sua consistenza densa, un potere saziante altissimo ed è ideale nel post allenamento per aiutare il recupero muscolare. Penny ha fatto miracoli, 3 pezzi scontati del 33% a solo 1,98 euro.
0: 3x2. Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Mazzoni, un'altra botta. Ancora buon pomeriggio dalla vostra Marta Amato, felice di tenervi compagnia nei vostri pomeriggi di shopping. L'orologio corre, ammettiamola, a quest'ora la fame inizia a farsi sentire, il pensiero vola già dritto alla tavola. Se siete a corto di idee per la cena di stasera e cercate qualcosa di veloce, fresco ma super nutriente, ho una risposta per voi in diretta. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha fatto una chiacchierata con la food blogger più amata d'Italia, Benedetta Rossi, che ci ha svelato i segreti della sua ricetta di pasta fredda integrale. Un piatto ideale per la stagione, che fa benissimo al corpo. La pasta integrale, infatti, è una miniera di fibra a lento rilascio, ottima per mantenere basso l'indice glicemico, favorire la digestione e donare un senso di sazietà prolungato, senza mai appesantire. Sentiamo allora quali ingredienti freschi ha scelto Benedetta per condirla e come prepararla in pochi minuti. Largo ai fornelli, sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
2: Diamo il benvenuto all'estate, lo facciamo con Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny, e ovviamente con

0: le sue ricette fresche e semplici proprio adatte alla stagione. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
1: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
0: Benedetta, vorrei chiederti, prima di entrare nel merito della ricetta, quali sono i tuoi prodotti estivi di Penny preferiti?
1: Guarda, io d'estate mozzarella, primo sale, diciamo, guarda, la mozzarella, fior di latte, valbondà, la mangio almeno 3 volte a settimana, perché io sono una che d'estate vado un po' contro i miei interessi, però non accendo tanti fornelli, quindi amo i piatti freddi.
0: Senti, ma a proposito però della ricetta della pasta fredda con zucchine e gamberi, usi la pasta di ceci del nostro marchio Welles, un nostro marchio importante per noi. Come mai questa scelta?
1: Perché forse non tutti lo sanno, però ceci e gamberi si abbinano benissimo. E poi con le zucchine e il limone che abbiamo grattugiato, ci ho messo anche il succo, danno pure un tocco di freschezza, quindi è una ricetta assolutamente da provare.
0: Ah, molto, molto interessante. Senti, ma io da buon siciliano non mi è sfuggito che metti anche del primo sale valbontà. Devo dire, un bel accostamento con i gamberi, col pesce, è una cosa che ci consigli di fare in cucina in generale?
1: Guarda, il primo sale è un formaggio talmente delicato e fresco che non va a coprire il sapore dei gamberi, quindi secondo me si sposa a perfezione.
0: Senti, ma anche nelle altre paste fredde usi la pasta di piselli e di lenticchie sempre della Welles. Che cosa portano in più rispetto alla pasta tradizionale e perché si abbinano così bene con le verdure?
1: Le paste di legumi danno una buona fonte di proteine. E poi è anche un metodo furbo per far mangiare i legumi ai bambini, che spesso, insomma, storciano un po' il naso, no? Quando gli portiamo fagioli, piselli, ceci. E poi sono anche belle colorate, quindi invitanti. E con le verdure stanno benissimo, guardano, te dico, le ricette che vedrete presto sono veramente gustose.
0: Fantastico. Senti, Benedetta, come spesso dici tu sui tuoi canali, ci puoi dare un consiglio furbo per la stagione estiva?
1: Vabbè, questa è una cosa, più che un consiglio, è un'abitudine che penso tante persone come me fanno, cioè di consumare piatti freddi oppure piatti appunto con cotture veloci, magari fatti in padella senza accendere il forno. E appunto queste ricette sono pensate proprio per quello.
0: Perfetto. Benedetta, ma cos'è che non manca mai nel tuo carrello dell'estate? Svelaci.
1: Vabbè, io la verdura, lo sai, la mangio tantissimo, e d'estate la frutta non manca mai, perché col melone, prosciutto e melone, oppure una bella insalata con i cetrioli, il cocomero, insomma, frutta e verdura in quantità.
0: E certo, poi aiutano anche a rinfrescarsi e idratarsi, esatto. Quindi è fantastico.
1: A idratarsi anche, bravissimo.
0: Senti, Benedetta, a questo punto tocca a noi augurarti e farti gli auguri di passare una buona estate. Ci fai un saluto estivo tu adesso per tutti i nostri clienti?
1: Allora, io vi mando un abbraccio grande e vi auguro buone vacanze e ci vediamo al rientro, magari proprio da Penny. Ciao!
2: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Se state studiando o lavorando al computer e sentite la testa pesante, la risposta è un bicchiere di tè in bottiglia. È scientificamente provato che aiuta a ritrovare il focus mentale e la concentrazione, liberandovi dallo stress della giornata con un sorso. Questa settimana, acquistando il tè Funny Drink, date una svegliata alla mente e vi portate a casa ben 5 punti extra sulla Penny Card. Ma non finisce qui, perché c'è il salvacena definitivo per quando il frigo è vuoto. La maionese Calvé classica è l'ingrediente magico che lega gli avanzi con creatività, trasformando due semplici uova sode o una scatoletta di tonno in una salsa d'alta scuola per una cena velocissima ma golosa. Mettendola nel carrello farete un vero colpaccio, perché vi regala subito altri 10 punti extra.
0: Velocizza la raccolta con i punti extra.

0: Juanes con Adios Lepido su Penny FM, un piccolo promemoria per tutti i genitori sintonizzati in questo momento. I primi giorni di scuola sono un frullatore di emozioni e impegni, ma sulla merenda da mettere nel carrello e nello zaino di quest'anno non c'è da impazzire. Ci pensa lo speciale scuola di Penny a svelarvi la mattina con soluzioni golose, sane e soprattutto amiche del budget.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Se volete dare ragazzi una marcia in più per affrontare le ore di matematica o italiano, la scelta vincente è lo Student Mix Wellness, un concentrato naturale di frutta secca ideale per stimolare la memoria, perfetto per dare al cervello l'energia pulita che serve durante lo studio intenso. Questa settimana lo trovate con un fantastico sconto del 15% a soli 2,95 euro. Se invece per la ricreazione i vostri figli preferiscono il richiamo del salato, andate sul sicuro con la nostra focaccia tradizionale. È soffice e profumata, identica a quella sfornata dal panificio di fiducia, ma un prezzo davvero mini, 69 centesimi.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

È una meraviglia ascoltarle queste note che ci hanno appena accompagnato. Erano le voci di Blanco ed Elisa con il loro brano Ricordi, una canzone che parla della fine di un amore, del peso delle promesse non mantenute, ma che in fondo lancia un messaggio potentissimo in chiave positiva. I ricordi e le ferite non devono spaventarci o paralizzarci, perché rappresentano la prova autentica di ciò che siamo stati capaci di vivere e amare, trasformando la nostalgia in una risorsa preziosa per crescere e ritrovare anche la luce. E mentre le note si sfumano, è arrivato il momento dei saluti. Voglio ringraziare di cuore tutti i clienti Penny che hanno scelto di essere in mia compagnia durante questo fantastico programma pomeridiano. Vi ricordo che stasera scopriremo finalmente il vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia, e non preoccupatevi, ne parleremo ampiamente in diretta nei prossimi giorni per commentare tutti i verdetti del Lido. Buon weekend e un bacio grande da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Gioca e vinci col Girapenny.
2: E se la fortuna girasse dalla tua parte, Girapenny è tornato. Gioca e vinci ogni giorno. Con Girapenny ti aspettano oltre 150.000 sorprese tra prodotti e punti extra per accelerare la tua raccolta punti. Partecipare è semplicissimo. Scarica l'app di Penny da Android e iOS, registra la tua Penny Card, accedi al Girapenny, fai girare la ruota e tenta la fortuna divertendoti. Fondamentale avere come sempre la Penny Card, sottoscrivetela sul sito penny.it nella sezione Penny Card, poi gioca e vinci ogni giorno con Girapenny.
1: Gioca e vinci col Girapenny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Altro che offerte, da Penny arrivano le super offerte. Avete presente quando uscite dalla doccia e volete un'asciugatura perfetta in pochi minuti? Il nuovo Fawn in offerta ha ben 3 temperature e 2 velocità per coccolare ogni tipo di capello. Un vero alleato per lo styling che portate a casa a un prezzo imbattibile, solo 12,99 euro. Ma relax continua sul divano, magari leggendo quel libro che avete sul comodino da mesi. Proteggere gli occhi e non affaticare la vista è fondamentale. Ecco perché non potete farvi sfuggire il set di occhiali da lettura. La confezione da 3 pezzi con diottrie e colori assortiti è in offerta a soli 4,99 euro.
0: Risparmia con le

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica la app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Gli speciali di Fanny.
2: Settembre è arrivato e con lui anche il fatidico rientro fra i banchi. Per fortuna a salvarci la giornata ci pensa lo speciale scuola di Penny, ricco di spunti e idee per affrontare le lezioni con la giusta carica. A proposito di pausa pranzo ricreazione, avete mai pensato a quanto siano incredibili i taralli? Questa delizia pugliese nasconde alcune curiosità affascinanti. Sono nati nel 700 per non sprecare i resti dell'impasto del pane, arricchiti poi con olio e vino bianco. Ma non sono solo una chicca storica. I taralli sono lo spuntino perfetto per gli studenti perché regalano quel mix di carboidrati e grassi buoni, ideale per riattivare il cervello durante i compiti più duri. Se volete provarli, da Penny li trovate a marchio le specialità Cuor di Terra, solo 1,69 euro.
1: Gli speciali di Penny.

0: Che trovi solo da Penny.
1: L'anno scolastico è ripartito, da Penny è arrivato lo speciale scuola. Ci occupiamo della merenda, dell'intervallo dei nostri ragazzi. E cosa gli possiamo dare? Ad esempio Student Mix Wellness, un buon mix di frutta secca ricca di fibre, ovviamente del nostro marchio Wellness, il marchio del benessere. Tra i tanti benefici che porta la frutta secca, beh, molto energetica, utile quando abbiamo bisogno di andare avanti nel corso della nostra giornata, e poi è saziante. I nostri ragazzi hanno bisogno di stare attenti durante le lezioni, e allora la combinazione di grassi, proteine e fibre tende a mantenere il senso di sazietà più a lungo. Mandorle, noci, eccetera eccetera. Student Mix Wellness, confezione da ben 200 grammi con lo speciale scuola in sconto del 15%, 2,95 euro, e poi qualcosa di super tradizionale, la focaccia, alla quale possiamo anche aggiungere, perché no, qualche pomodorino, un po' di rosmarino. Focaccia che trovate nel nostro meraviglioso reparto panetteria, fresca fresca appena uscita dal forno. Da Penny, speciale scuola, focaccia tradizionale, la trovate nel reparto panetteria in sconto del 22%, 69 centesimi.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: Ci sono cose che non penso, ma ho detto, e non l'ho mica fatta apposta. E non è mica per vendetta, ma per la fretta. Mi sveglio con la luna storta anche io, ma giuro che in nome di Dio non farei niente che offenda il tuo pensiero, o almeno

0: Con le bugie potresti far viaggiare i treni. Dipende poi quanto ci tieni a non andare nella direzione opposta.
1: A cosa?
0: A quella giusta. Chi parla poco è perché sa stare al suo posto.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi su Penny FM. Scopriamo insieme lo speciale bucato. Sentiamo allora cosa vi suscita l'odore della

0: biancheria pulita.
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Un senso di freschezza, rilassamento, comunque un'immagine di un prato verde, il cielo terso, le lenzuola che svolazzano nel giardino dei nonni.
3: La dolcezza di un bambino, l'ingenuità, la voglia di vivere, di scoprire dei bambini.
4: Ricordo che mi suscita la biancheria pulita è un ricordo legato all'infanzia e in particolare ricordo che inseguivo mio fratello dietro le lenzuola stese da mia madre.
0: Tanti ricordi e tante sensazioni piacevoli. Per avere tutto questo nei bucati quotidiani trovate le mollette con cesto contenitore a soli 3,29 euro.
5: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Solo da Pemi.
1: Oggi parliamo di un abbinamento da veri gourmet. Accostate la dolcezza acidula delle lesosine alla cremosità del formaggio brie. Le lesosine sono famose per le proprietà depurative, ottime per stimolare la regolarità intestinale. Il loro contrasto con il brie è magico perché questo formaggio vanta una crosta fiorita edibile, una vera prelibatezza francese che si distingue per il suo cuore morbido. Se volete sperimentare questo antipasto raffinato, da Penny c'è l'occasione che aspettate. Nel reparto ortofrutta trovate le lesosine a solo 1,49 euro, mentre nel banco frigo vi aspetta il pregiato Brie Crèmerie de France a solo 1,69 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: per due. Peggy.
1: Speciale da non perdere, lo speciale 3x2. Troviamo i legumi, sentiamo dalla dottoressa Barbara Sottocornola i benefici.
2: Le interviste di Penny Fem.
3: I legumi sono un'importante fonte di carboidrati complessi, ma sono anche ricchi di fibra dietetica, principalmente fibra solubile, che è molto importante per la salute del nostro intestino e soprattutto della nostra flora intestinale. E la copresenza di carboidrati e di fibre fa sì che questi carboidrati non vengano assimilati velocemente, ma molto lentamente, quindi permettono di mantenere stabili per molto tempo i livelli di glicemia. Quindi per chi ha problemi di diabete, assolutamente i legumi sono un'ottima alternativa.
1: E allora non ci resta che assimilarli lentamente mentre dobbiamo preparare un importante esame o prima di un training. Con lo speciale 3x2, tre pezzi sono scontati del 33% e vengono solo 2,58 euro.
0: 3x2. Bene.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Sconti straordinari, offerte, premi. Se fate la spesa con Penny Card siete privilegiati. Con la Penny Card ottenete i piatti della tradizione, piatti in ceramica 100% made in Italy. Per ogni piatto ci vogliono 180 punti e un contributo di 99 centesimi. I punti li ricevete facendo la spesa con Penny Card, ogni euro un punto. Inoltre ci sono punti extra se acquistate alcuni prodotti prescelti. Ad esempio il tè al limone e alla pesca Funny Drink, per rinfrescarsi con gusto. Per ogni bottiglia di tè freddo Funny Drink ricevete 5 punti extra. Prodotto Jolly anche la maionese classica Calvè, ottima per preparare dei tramezzini con il tonno, il prosciutto, ma anche vegetariani con l'avocado, i carciofi o i funghi. Prendete la maionese classica Calvè e ricevete 10 punti extra.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Attenzione amanti della spesa facile e veloce. Sapevate che su Glovo potete trovare Penny? Con Glovo puoi ricevere i tuoi prodotti Penny preferiti allo stesso prezzo del negozio direttamente a casa tua in pochi minuti. Scarica l'app di Glovo o vai su glovoapp.com per scoprire se il tuo Penny preferito è su Glovo. Corri su Glovo e ordina subito la tua spesa Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

sopra la rabbia dell'altro giorno. Ed ho ingoiato ogni tua parola per non vedermele più qua intorno. E questa rabbia vista dallo spazio non è che un punto dentro all'universo, molto più piccolo del nostro amore, che è così grande che

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.